de dvorica. Hanno cosa è di fuoco sul tetto della casa. Mi rammento che così ti ne so fa. Un bel bambo gombo. E hai una so che è meglio raggia di. Non ti è venuta più. Hai una schemma. Non mi colchete per. Non sei capito per noi che stanno a casa faccia. E si dia il bambo gombo. Omo, ora il. Allora, un po' di sangue. Ho piatto lì a cano di amore. Si trova il visto cielo. E io mi sei buttato a scendere. Mi sei scritto sereno. L'anzi trovavo lì e buttato a tigra. Non mi sei più descato a casa. E chi è anche la versa. Ecco gli attanghi. Ora quando ho tolto di che smetterà che me. Dice che non dici lì ne cosa era che posso io trovare me a me. Thank you.